0: le fond là n'est pas bon.
1: Il s'abaisse,
0: il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte,